Platero è piccolo, peloso e soffice, così morbido di fuori che sembra fatto di bambagia, che non ha ossi. Solo gli specchi di giaietto dei suoi occhi sono duri come due scarabei di cristallo nero. Lo lascio sciolto e lui se ne va sul prato ed accarezza pigramente, toccandoli appena con il suo muso, i fiorellini rosa, celesti e gialli. Lo chiamo dolcemente. Platero! E lui viene da me con un trotterello allegro che pare che se la ride in non so quale dondolio ideale. Mangia tutto quello che io gli do, ma gli piacciono le arance mandarine, l'uva, moscatella tutta d'ambra ed i fichi morati.

È tenero e pieno di moine come un bambino. Una bambina. Ah, ma è forte ed asciutto di dentro come di pietra. Quando passo in groppa a lui, le domeniche, per le ultime visite,

0: consultatelo.
1: Il cervello è consultato.
0: Vi sconsiglia.
1: Anzi, al contrario, mi incoraggia, ne è incantato.
0: Come, come? Ma questa poi?
1: Anzi, a dirla qui fra noi. Anzi, a dirla qui fra noi. La capite? La zitella.